invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a lei.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura.

il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

e non insegno a nessuno come restargli dietro. Così fa il tempo e ti mette nelle tasche diamanti di vetro.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue Evian il vertice del G7, il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina, secondo fonti americane. La firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
4: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
3: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11:27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
4: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
3: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale notturno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo dei social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo del dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
4: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso, nelle conversazioni sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
3: E in chiusura lo sport, il calcio, il Mondiale 2026, arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È entrato in vigore il piano regionale antincendio boschivo 2026 della Calabria. Su tutto il territorio regionale scatta il divieto di accendere fuochi, mentre durante il periodo più critico dell'estate saranno operativi fino a 40 droni al giorno per il monitoraggio delle aree a rischio. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire interventi sempre più rapidi in caso di emergenza. Un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica in via San Sperato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto urtando un mezzo in sosta e finendo contro un muretto. Trasportato d'urgenza al grande ospedale metropolitano, è deceduto poco dopo il ricovero. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Nel Crotonese i carabinieri hanno arrestato un uomo di Pallagorio accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi. Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di 5 armi bianche non denunciate, tra cui catane e stelle metalliche da lancio. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone. Chiudiamo con quanto accaduto a Crosa, nel Cosentino. Due dipendenti comunali sono stati aggrediti da un uomo che li avrebbe colpiti con un palo nel piazzale del municipio. Le vittime sono il responsabile dell'ufficio tecnico indipendente del servizio idraulico. Il comune ha presentato denunce e annunciato ogni azione necessaria a tutela dei lavoratori coinvolti. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Cane la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
3: Grave incidente aereo negli Stati Uniti, un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
2: Paura in Indonesia per una forte scossa di terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi. Il sisma di magnitudo 6.7 è stato registrato alle 11.27 ora locale, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio Geologico Statunitense. L'epicentro è stato individuato a circa 43 km dalla città di Palu, mentre l'ipocentro si trovava a 18 km di profondità. Al momento non sono state segnalate vittime né danni rilevanti, ma le autorità locali stanno effettuando verifiche nelle aree più vicine all'epicentro.
3: Il Messico guarda anche all'industria italiana per il proprio programma di ammodernamento militare. Il Ministero della Difesa di Città del Messico ha avviato uno studio di mercato per l'acquisto di 12 nuovi velivoli destinati alla difesa dello spazio aereo nazionale. Tra i modelli presi in esame figura anche l'M346 prodotto da Leonardo. L'obiettivo è sostituire una flotta ormai datata composta da aerei entrati in servizio negli anni 80 e oggi in gran parte non più operativi. Le autorità messicane precisano che si tratta ancora di una fase preliminare e che non esistono trattative contrattuali ufficiali.
2: Svolta nel Regno Unito sul fronte della tutela dei minori online, il premier Keir Starmer ha annunciato l'introduzione di un divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Secondo il governo britannico, molte piattaforme digitali espongono i ragazzi a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista nella primavera del 2027. Tra le misure dello studio figura anche un possibile coprifuoco digitale non turno per gli under 18, con limitazioni all'utilizzo del social nelle ore serali. La proposta apre un nuovo capitolo del dibattito internazionale sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali.
3: E veniamo in Italia. A Milano proseguono le verifiche sulle chat sessiste che coinvolgerebbero alcuni dipendenti dell'ATM. Secondo quanto emerso nelle conversazioni, sarebbero state condivise fotografie di passeggere ignare accompagnate da commenti offensivi e volgari. Alcune immagini sarebbero state ricavate anche dai sistemi di videosorveglianza aziendali. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato una linea dura nei confronti degli eventuali responsabili e ha avviato accertamenti interni. Anche la Procura di Milano starebbe valutando l'apertura di un fascicolo per approfondire la vicenda e verificare eventuali violazioni della privacy e delle norme sul trattamento dei dati personali.
2: E in chiusura lo sport, il calcio, il Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo con Capoverde, all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'app.

0: apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Ma sto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around.
1: Call 1-800-FURNACE. È gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci vorranno circa 2 settimane per vedere un aumento significativo del traffico nello stretto di Hormuz dopo la ratifica dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e la stima che secondo la CNN circolerebbe nei corridoi della Casa Bianca. Il futuro dello stretto di Hormuz è stato uno dei temi principali della prima giornata del G7 di Yan, il servizio della redazione.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Francia e Regno Unito sono pronti a guidare una missione internazionale per garantire la sicurezza della navigazione nell'area, con il sostegno di Olanda e Italia. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, il dispiegamento potrebbe avvenire nel giro di 2 o 3 giorni, una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran entrerà effettivamente in vigore. Da Teheran arriva però un avvertimento: la sospensione dei pedaggi per il transito nello stretto sarebbe limitata a 60 giorni. Macron ha replicato, sostenendo che eventuali tariffe sarebbero contrarie al diritto internazionale. Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi, ha ribadito la necessità di garantire una navigazione libera e sicura, confermando la disponibilità italiana a partecipare alla missione dopo il necessario passaggio parlamentare.
1: Una volta archiviata la questione Iran con la firma prevista per venerdì prossimo, intanto Donald Trump punta ora a concentrarsi sulla guerra in Ucraina, lo ha ammesso lo stesso presidente americano al termine del bilaterale con Emmanuel Macron. Un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California. In seguito allo schianto, tutte 8 le persone che si trovavano a bordo del mezzo hanno perso la vita. L'incidente si è verificato a quasi un anno di distanza dai fatti di luglio 2025, quando il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota ha effettuato una virata brusca e inaspettata per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere militare B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Avvertenza Electrolux sospesi, il piano licenziamento

0: per 50 giorni, quanto si apprende dal tavolo al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. La tragedia di Crans Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Gli studenti rimasti feriti e costretti a non frequentare la scuola, infatti, hanno dovuto subire anche l'onta della bocciatura. In Italia invece gli istituti scolastici hanno scelto un approccio diverso. Per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Lo sport e il calcio: l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle: Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano, entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Vela: il Rolex TP52 World Championship 2026 organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la classe TP52 scatterà oggi alle 12 a Porto Cervo per il TP52 World Championship, e un ritorno in una delle sedi più iconiche. La quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. Saranno 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Abbiamo terminato, più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica,

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Stiamo tutti bene.
1: Sono le 10:01.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E allora, seconda tappa della settimana al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Alessandro Fizzotti al microfono. Come va la temperatura? Qui in studio iniziamo a sentire quel frizzantino tipico di metà giugno, che sa un po' di asfalto caldo e voglia però di mare, di lago, di montagna. Insomma, lo sapevate che proprio oggi, qualche anno fa, si festeggiavano scoperte astronomiche incredibili? Noi oggi non guarderemo le stelle, anche perché c'è il sole, come si dice, ma andremo a caccia dei buchi neri della vostra agenda, quelle commissioni che rimandate da maggio, perché no? Ma allora, il Fizz in the Morning in questa puntata che cosa andrà a fare? Tra pochissimo ci sarà lo spazio, come sapete, dedicato all'almanacco del giorno. Insieme ad Ermanno Accardi andremo a raccontare un po' di storia del nostro territorio, dell'Italia, ma non solo, cose da ricordare e da appuntare. Lo spazio poi con il nostro risveglio muscolare, davvero targato professor Pierluigi De Pascalis, il nostro amico preparatore atletico nonché nutrizionista. Insieme a lui andremo ad affrontare il wellness da vicino e soprattutto cercheremo di fare del bene al nostro fisico, al nostro corpo e alla nutrizione, anche perché è importante mangiare bene per vivere meglio e vivere più a lungo. Un altro spazio, quello con le notizie, insieme alla nostra redazione che non può mai tardare. Anche lì andremo a scegliere la notizia assolutamente più interessante per voi. Musica fresca, insomma, notizie croccanti, un po' di ironia non guasta mai. Siete pronti a decollare con noi? Mettetevi comodi. Il viaggio di oggi è davvero appena iniziato.

0: Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca. Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. La tragedia di Crans-Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. E poi lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia. Ieri dura presa di posizione di Giorgia Meloni contro Mosca e da servizio della redazione.
3: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolitano Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
0: Almeno 3 petroliere e 2 navi mercantili iraniane hanno attraversato lo stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca del blocco navale nell'ambito dell'accordo firmato con l'Iran, e quanto riportato da Iranian Press TV. Anche l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha segnalato movimenti simili, tra cui una super petroliera diretta verso i porti iraniani, lo scrive Al Jazeera. La tragedia di Crans-Montana chiama un ulteriore conto alle vittime svizzere, il servizio della redazione.
4: Una vicenda che sta facendo discutere arriva dalla Svizzera riguardo alcuni giovani sopravvissuti alla tragedia del locale Le Costellation di Crans-Montana, dove un incendio provocò 42 vittime. I ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno ricevuto trattamenti molto diversi a seconda del paese frequentato. In Svizzera diversi studenti sono stati bocciati perché le scuole hanno ritenuto impossibile equiparare la loro presenza a quella degli altri compagni. In Italia invece gli istituti coinvolti hanno scelto una strada differente, attivando percorsi personalizzati, lezioni a distanza e programmi adattati che hanno consentito a tutti gli studenti interessati di completare positivamente l'anno scolastico nonostante i mesi trascorsi in ospedale.
0: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci tra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. La GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Restiamo in Toscana. 7 persone tratte in salvo ieri dai vigili del fuoco dai piani alti di un hotel di Arezzo durante un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio. È successo nella centrale via Vittorio Veneto. Le persone si trovavano ai piani superiori della struttura e non riuscivano a raggiungere l'uscita a causa del fumo che aveva invaso l'edificio. L'allarme è scattato alle 17:40. Le fiamme si sono sviluppate in una camera d'albergo, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nell'intera struttura ricettiva. Lo sport e il calcio. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il Corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà porte aperte per i tifosi, orario da definire. Successivamente Zapata e compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio con alcuni amichevoli. Il programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino in occasione della 4ª edizione del Memorial Sandro Criscitello. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi. Dalla tarda mattinata però la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulle zone di pianura. In queste aree si svilupperanno rovesci e temporali soprattutto durante le ore più calde della giornata. I fenomeni saranno comunque destinati a esaurirsi gradualmente in serata, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Al centro il tempo si presenterà sarà in prevalenza sereno o leggermente velato nel corso della giornata, tuttavia si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica che potranno dare origine a rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno generalmente localizzate e concentrate sulle aree interne. Sulla Sardegna il quadro resterà nel complesso stabile con cieli poco nuvolosi e qualche velatura di passaggio. Al sud e in Sicilia l'instabilità sarà più marcata sull'isola, dove sono attesi rovesci o temporali già dalla tarda mattinata. I fenomeni tenderanno successivamente a coinvolgere anche le zone appenniniche del meridione. Con il passare delle ore è previsto un generale miglioramento con attenuazione delle precipitazioni ed ampie schiarite in serata. Le temperature minime saranno in diminuzione su Friuli Venezia Giulia, lungo le coste adriatiche centro-settentrionali e sulla Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili su Lazio, Molise e Campania. Sul resto del paese si registrerà un lieve aumento. Le temperature massime saranno invece in crescita su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre subiranno una diminuzione sulle altre regioni, più evidente sulle Marche nel nord-est della Sicilia. I venti soffieranno moderati da sud-ovest lungo le coste orientali della Sicilia, della Calabria e del Salento. Sul resto d'Italia saranno generalmente deboli e variabili, spesso a regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno meridionale e lo Ionio si presenteranno mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata, poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
5: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, come sempre, ci colleghiamo con il nostro Ermanno Accardi per fare giorno dopo giorno la nostra rubrica dedicata al diario quotidiano, insomma, sull'almanacco. Ermanno, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì sì, ci proviamo tutte le mattine a mettere insieme un po' di notizie, di curiosità, insomma un po' di cose che riguardano questa giornata in particolare, in questo caso appunto il 16 di giugno. E oggi per esempio è Sant'Aureliano di Arles, che è stato un vescovo franco, quindi francese, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Aureliano ha diverse origini. Se guardiamo al latino e al greco, il nome Aureliano significa oro e sole. Se invece guardiamo alla lingua etrusca, il nome Aureliano prende il significato di colui che brilla, splende. Nelle immagini sacre, Sant'Aureliano di Arles è spesso rappresentato con il bastone pastorale, che è il simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 16 giugno 1937, Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio, e tutto accade per una serie di circostanze. E chi di noi non ricorda appunto quelle circostanze, noi anziani ovviamente, che portarono Valentina Tereshkova, una giovane 26enne paracadutista prodigio, a salire su una navicella Vostok 6. La navicella compie 48 giri attorno alla Terra e Tereshkova trascorre quasi 3 giorni nello spazio, divenendo al suo ritorno un'autentica leggenda sia nel periodo sovietico che in quello post-sovietico. In Russia, 16 giugno 1911, nasce l'International Business Machine Corporation, quindi l'IBM. Dalla fusione di due piccole imprese viene costituita appunto questo, l'IBM, nome che assume nel 1924, azienda americana, la più antica tra le maggiori al mondo nel settore informatico. Produce e commercializza hardware, software per computer, middleware e servizi informatici, offrendo infrastrutture, servizi di hosting, cloud computing, intelligenza artificiale e consulenza nel settore informatico e strategico. L'azienda oggi detiene primati in ogni area tecnologica. Animali, oggi la giornata mondiale delle tartarughe marine, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sulla fragilità e la preziosità di questi antichi animali, esistenti dai tempi dei dinosauri, pensate, ma perennemente minacciati dall'inquinamento e in particolare dalla presenza di plastica nel mare. Ci sarebbero molte altre cose da dire. Il WWF ricorda che proprio una tartaruga marina su due ha proprio della plastica nello stomaco, insomma, e la loro sopravvivenza ormai è a rischio. Insomma, andate a riguardarvi un po' di cose sulla giornata mondiale delle tartarughe marine, perché è veramente una specie molto a rischio ed è comunque una specie anche particolarmente simpatica per altre cose. Proverbi di oggi: quando giugno è più asciutto che bagnato, lava il barile e tienilo preparato. Va bene, noi prendiamo atto, e ne prendono atto anche ovviamente quelli che si occupano della coltivazione della vite. Herbert George Wells, che è stato uno scrittore britannico, invece ci saluta oggi dicendo: ogni progresso è dovuto agli scontenti, le persone contente non desiderano alcun cambiamento. E questa è una grande verità di tutti gli aforismi che leggiamo giorno dopo giorno. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, volendoci si sente domattina, ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
3: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: It's in the morning.

0: Siamo sempre qui all'interno del nostro morning show. C'è lo spazio di risveglio muscolare nel Fitz and the Morning. C'è Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te, ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, parliamo oggi di un tema importante che riguarda purtroppo una buona percentuale, soprattutto di giovani all'ascolto: obesità. Perché non colpisce uomini e donne, Pierluigi, allo stesso modo?
1: Esatto, quello che dici è assolutamente corretto. Non soltanto il fatto che non colpisca uomini e donne allo stesso modo, ma anche la diffusione presso giovani e giovanissimi. Spesso tendiamo a considerarla come una condizione unica, uguale per tutti. Pensiamo al peso corporeo, all'indice di massa corporea, e da lì traiamo le nostre conclusioni rispetto al rischio cardiovascolare, ma anche al diabete, a problemi metabolici. In realtà la situazione è un po' più complessa. Aggiungo nuovi dati dal congresso europeo sull'obesità, che si è tenuto a Istanbul quest'anno, e sono stati messi in evidenza proprio le differenze che riguardano il genere. Quindi genere maschile e genere femminile hanno un approccio differente, e lo studio conferma, in qualche modo non stravolge, ma conferma alcuni aspetti già noti. Il grasso viscerale, quello tipico degli uomini, è quello che si deposita infatti attorno agli organi interni. Non è semplicemente un grasso in eccesso, ma è un tessuto metabolicamente attivo. È fortemente associato all'insulino resistenza, ad alterazioni metaboliche e purtroppo anche alla steatosi epatica. Quindi una situazione abbastanza complessa. Nelle donne questo tipo di obesità certamente ha degli elementi analoghi, ma emerge una maggiore tendenza a presentare un'infiammazione diffusa, alti livelli di colesterolo, il cosiddetto colesterolo cattivo, e una maggiore predominanza di diabete di tipo 2. Quindi la situazione è un po' diversa nei due sessi.
0: Ecco Pierluigi, quindi a pari di obesità, uomini e donne forse non dovrebbero essere valutati esattamente allo stesso modo?
1: Esatto, è proprio questa l'implicazione più rilevante che emerge da questi dati, perché se ragioniamo in termini di vale tutto, chiaramente la situazione diventa differente, rischiamo di sottovalutare sia il trattamento ma anche i rischi a cui ci si espone. Questo significa quindi che un uomo con obesità può essere più avvezzo, può essere più importante monitorare con attenzione anche banalmente la circonferenza vita, il profilo lipidico anche a livello epatico, i trigliceridi, la pressione. Nelle donne invece si suggerisce di avere un controllo più alto relativamente per esempio ai livelli di colesterolo e allo stato infiammatorio. Questo poi non significa che naturalmente le donne siano esenti da alcuni rischi e gli uomini da altri, ma che a causa di un assetto ormonale differente, soprattutto per quanto riguarda le donne prima della menopausa, va a coinvolgere circostanze differenti. Poi è certo che il trattamento invece dell'obesità ha invece dei punti in comune e riguardano chiaramente un controllo, una modulazione dell'alimentazione, e a tal punto invitiamo a non limitarsi al fai da te, e a un incremento dell'attività fisica. Quindi in ogni caso poi i fattori di rischio che emergono principalmente sono questi, e quindi il trattamento in qualche modo può essere comune.
0: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima nel Fitz and the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata.

E allora buongiorno, ben ritrovati all'interno del Fizzone Morning in questo martedì. C'è un'Italia che non urla ma che fatica a respirare sotto il peso del futuro. È quella dei nostri ragazzi fotografati dalla prima ricerca dell'Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile promosso dalla Fondazione UN8. Il titolo dello studio, curato dal sociologo Mauro Magatti, parla chiaro: fragile. Ma non è la fragilità che pensate. È un mosaico di emozioni dove tra i 13 e i 24 anni ci si divide tra chi corre e chi si sente paralizzato. Il dato che scuote di più? Quasi un ragazzo su 4, il 24%, rientra nella categoria degli sfiduciati sotto pressione. Vedono praticamente il mondo come un luogo spaventoso. Si sentono inadeguati, stanchi, quasi incapaci di agire. Eppure in questo buio c'è una luce. Sono i primi a riconoscere il valore immenso del supporto psicologico. Poi c'è il gruppo, il più numeroso, i moderati in transizione. Sono il 34%. Vivono in un equilibrio instabile. Per loro basta un soffio per scivolare nella crisi. E non va meglio agli irrequieti in bilico, ovvero il 25% del totale, che sono ragazzi iperattivi, spinti da un'ansia da prestazione che li porta costantemente sull'orlo del burnout. Ma non è tutto grigio, esiste infatti un 17% di fiduciosi propositivi. Per loro il mondo è una scacchiera di opportunità, non hanno paura della complessità, non conoscono l'ansia e si sentono pronti a prendersi il futuro. Alessandro Benetton, ideatore di Fondazione UN8, è stato chiaro: l'obiettivo non è solo osservare, ma intervenire sulle cause profonde del disagio per trasformare questa fragilità in potenziale. Insomma, non serve giudicare questi ragazzi, serve costruire contesti capaci di accoglierli. Perché se un giovane su 4 ha paura di uscire di casa, il problema non è del ragazzo, è della casa che abbiamo costruito per lui. You

Chiudiamo la puntata di questo martedì. Vi abbiamo parlato di questa fondazione UnHate, ma soprattutto dei dati che sono arrivati dai ragazzi, no? Che sembrano essere davvero molto fragili, e bisogna insomma costruire sulla loro fragilità invece delle fondamenta importanti per farli crescere con grande consapevolezza nella società di oggi. Vi ringraziamo per aver seguito il Fiezone Morning. Domani torneremo in compagnia di Paola Dall'Oglio ed Ermanno Accardi. Avremo tanto da raccontarvi nel corso invece della nostra giornata con le altre trasmissioni e i nostri colleghi alla radio. Un abbraccio e una buona giornata.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì a Senatobia in Mississippi. Un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dall'accusa di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno, in provincia di Como. Grave una donna, disperso un uomo, e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance a Fox News in vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì a Ginevra durante una cerimonia alla presenza del capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Il testo dell'accordo non è stato reso pubblico, ma funzionari della Casa Bianca hanno affermato che i dettagli completi saranno pubblicati nelle prossime 24-48 ore. Trump, Vance e Ghalibaf avrebbero già firmato l'accordo in modalità elettronica. A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro cercando di investirli. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale dove il bambino è stato dichiarato morto. La Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. Durante il giudizio di appello la difesa di Piero De Luca ha evidenziato l'assoluta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, sottolineando l'assenza dell'asserito pregiudizio alle ragioni creditorie. Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte lungo la strada statale Regina del lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno, in provincia di Como. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso, disperso un uomo. Lo sport e il calcio, altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana. Nelle quattro gare dei mondiali, il servizio

0: della redazione.
1: Sul Mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
0: Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito col francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Alessandro Fizzotti, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, Silvia Poletti con voi qui all'interno del Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Show.
1: Siamo all'interno del nostro programma, ha finito in questa, perché purtroppo quando si esaurisce la stagione si esaurisce però... anche Silvia Poletti, perché è arrivata un po' alla frutta, del resto è arrivata la frutta scolastica, è arrivata la frutta radiofonica
0: e poi mangio frutta,
1: familiare,
0: perché a me piace molto.
1: Ce l'ha un po' con tutti in questo periodo, no? Se la
0: insomma,
1: prende con chiunque,
0: insomma,
1: anche con te che attraversi
0: insomma,
1: la strada dove non devi.
0: Non
1: stai
0: posso
1: attento.
0: Vivere senza frutta, questa
1: stai
0: è la morale.
1: Stai attento quando c'è Silvia al volante, è un pericolo
0: ma,
1: costante.
0: Mamma mia, che pregiudizio, che bias.
1: Il preconcetto.
0: L'uomo dei
1: Io
0: preconcetti.
1: Ho provato la guida di Silvia,
0: Alessandro Fizzotti,
1: attaccato al manico tutto il tempo per cercare al manico della porta, della portiera.
0: Scusa, lei il manico.
1: No, ero preoccupato io, perché tu andavi come una matta, una pazza scatenata.
0: Non sono io.
1: Sì, non sei tu, certo. Non c'è. Si pianta in mezzo alla strada per salutare le amiche, non gliene frega niente del traffico. Lei tira giù il finestrino e fa fufa. Come stai? E le suonano clacson e cose, lei non gliene frega niente, lei si impianta lì in mezzo alla strada perché deve salutare un
0: tra poco si esaurisce,
1: ecco,
0: come le
1: allora
0: pile.
1: L'esaurimento che mi fa venire Silvia Poletti, è solo lei in grado di farmelo.
0: Senti,
1: venire,
0: fammi dire,
1: dica,
0: delle cose serie.
1: Dai,
0: per cortesia,
1: le cose serie.
0: Allora ragazzi, tra pochissimo la vostra musica, la musica del cuore, la musica che scegliete voi e ce la dite qui all'interno del Fizz Show. Tra pochissimo punti di contatto per sapere come farvi sentire, come lasciare la vostra firma qui all'interno di questo programma veramente fuori dagli schemi, l'avete capito, perché siamo un po' esauriti sia io che lui, ma lui più di me come al solito,
1: ecco, perché deve sempre mettere il puntino,
0: no, perché lui è sempre meglio di me, è sempre meglio,
1: sì, sì,
0: quindi
1: certo.
0: È sicuramente un esaurimento maggiore, un esaurimento più importante,
1: esatto.
0: Perché lui è più importante,
1: siamo
0: perché
1: esauriti.
0: È così importante Alessandro Fizzotti all'interno del Fizz Show, perché come al solito sarà lui a condurre due momenti davvero iconici,
1: le due interviste, e poi ci esauriremo completamente con la notizia farlocca di oggi.
0: Se volete esaurirvi, se avete voglia così, perché guarda che l'esaurimento è indice di cambiamento, poi,
1: ecco, vedi, c'è sempre
0: solo,
1: una cosa positiva,
0: solo andare meglio dopo, capisci?
1: Ecco,
0: quando uno si esaurisce poi si deve rinnovare per forza,
1: e nella depressione di
0: ma
1: questa puntata
0: depressione?
1: Partiamo subito con la musica.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Intanto la Tunisia ha risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, e esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle. Flavio Cobolli e poi la Vella. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
4: Sul mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
2: Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia. Ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. L'Atalanta ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del calciatore del Galatasaray, ritenendo il trasferimento a titolo permanente. Contestualmente il fantasista ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nell'ultimo campionato, il classe 1999, ha raccolto 32 presenze complessive in Serie A, realizzando 5 reti e servendo 5 assist, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo Stadio Filadelfia. Il corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12, che sarà a porte aperte per i tifosi. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcune amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo Stadio Partenio contro l'Avellino, in occasione della quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il tennis subito fuori nell'ATP 500 di Halle. Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano entrato in top 10 ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Vela scatta in questi minuti a Porto Cervo in Sardegna il Rolex ATP 52 World Championship 2026, organizzato dalla Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series, la classe ATP 52. Per il ATP 52 World Championship è un ritorno in una delle sedi più iconiche. È la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Fit Show.

0: Entriamo in studio all'interno del Fit Show. Parliamo oggi di una notizia che arriva da Vigevano, dall'Istituto Clinico Beato Matteo, che apre una nuova speranza per migliaia di persone che soffrono di diabete. Parliamo del cosiddetto piede di Charcot, una complicazione molto grave che, se non presa in tempo, rischia di portare a deformazioni permanenti o, nei casi peggiori, anche all'amputazione. Uno studio pilota guidato dal nostro ospite di oggi e pubblicato sulla prestigiosa.
1: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations,

0: sostanzialmente è una variante del piede diabetico, è una parte del piede diabetico ed è là probabilmente la variante più difficile da affrontare, che più facilmente dà luogo a delle sequele gravi, invalidanti fino all'amputazione. Si tratta sostanzialmente di una improvvisa comparsa di una infiammazione che riguarda tutto il piede. Il piede improvvisamente diventa rosso, caldo, gonfio e facilmente va incontro a delle fratture e a un collasso proprio della volta del piede che va verso il basso, e queste fratture poi possono portare a una deformità, diciamo, permanente del piede, con difficoltà per il paziente nella deambulazione, ma sovente si associa a delle ulcerazioni e anche a delle amputazioni. Ecco perché si tratta di una variante importante del piede diabetico, che non è sempre facile da identificare, perché spesso viene confusa con altre patologie che possono riguardare il piede, come per esempio una cellulite piuttosto che una trombosi, oppure una frattura per un trauma che uno ha subito.
1: Ecco Carmine, la vostra ricerca propone una terapia combinata di due farmaci. In parole povere, come agiscono insieme, no, per bloccare la distruzione del piede a questo punto?
0: Esatto, noi abbiamo combinato due farmaci che singolarmente erano stati utilizzati, cioè il cortisone, per semplificare, e dei farmaci usati per l'osteoporosi, perché le due componenti fondamentali del piede di Charcot sono per l'appunto l'infiammazione, che è veramente molto importante, e la rarefazione ossea, la tendenza all'osteoporosi, al riassorbimento dell'osso con facilità delle fratture. Ora, il farmaco per l'osteoporosi da solo non aveva dato dei frutti positivi sullo Charcot. Il cortisone da solo addirittura aveva dato degli effetti negativi sullo Charcot, perché è vero che toglieva l'infiammazione, ma favoriva ulteriormente la rarefazione ossea. Ecco perché invece, combinando insieme i due farmaci, abbiamo visto che l'infiammazione regredisce abbastanza rapidamente e nello stesso tempo il farmaco per l'osteoporosi va a proteggere l'osso dalla rarefazione, quindi dagli effetti avversi del cortisone.
1: Allora, questo studio ci dice che potremo evitare l'amputazione in un caso su tre. Cosa cambia, Carmine, concretamente da oggi per un paziente che riceve questa diagnosi presso, per esempio, il vostro centro?
0: Noi questa terapia l'abbiamo utilizzata sui pazienti che avevano un grado di infiammazione particolarmente elevata, quindi su una nicchia di pazienti. È chiaro che per poter identificare questa terapia come validata bisogna fare un trial specifico che confermi l'entità positiva di uno studio, che in fondo è solo uno studio pilota, anche se è molto promettente.
1: Questo è fondamentale, insomma. Noi ringraziamo a questo punto il professor Carmine Gazzaruso, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia del Beato Matteo di Vigevano, per essere stato con noi e per averci parlato del piede di Charcot e di questo nuovo studio, di questa nuova terapia. Insomma, a presto, un abbraccio.
0: Grazie, buona giornata.

0: sempre qui all'interno del vostro club radiofonico preferito. Questo è il Fizz Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Fizz Show. E voi vi state chiedendo: ma che cos'è questo Fizz Show? Se vi state collegando in questo momento, ve lo diciamo in un nano secondo. Fizz Show è proprio Alessandro Fizzotti che è qua di fianco a me, prontissimo per il collegamento speciale che sentirete tra pochissimo, per mescolare tanta buona musica che siete voi a scegliere. Continuate a farvi sentire qui all'interno del Fizz Show, e soprattutto tra poco ci sarà una notizia incredibile che vi leggerò e che commenteremo insieme. Quindi state con noi, mi raccomando, e si alzi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce.

0: siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la rubrica Spazio Sociale al Fit Show con il professor Paolo Corvo. Oggi esploriamo insieme a Paolo il settore sportivo europeo, che è un comparto che genera, pensate, il 3,4% del PIL dell'UE e che sta vivendo una metamorfosi davvero profonda tra la digitalizzazione da una parte e poi nuovi modelli di business. Analizzeremo in questa intervista come lo sport non sia più solo una passione, ma un hub occupazionale strategico, dove la tecnologia, la finanza e anche l'analisi dei dati ridefiniscono le ambizioni delle nuove generazioni. Paolo, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Paolo, i dati di Careers Enterprise Company ci dicono che quasi un terzo degli undicenni sogna una carriera nello sport. Sociologicamente parlando, come sta cambiando l'immaginario dei giovani rispetto, per esempio, al mito, no, di Pietro Mennea? Il sacrificio quotidiano oggi si sta spostando dal campo di atletica alle scrivanie con data analisi e poi gli sport manager.
1: Eh sì, devo dire che sta cambiando profondamente il concetto di sport, sia dal punto di vista di chi lo pratica, sia anche per quel discorso che dicevi tu di queste nuove professioni. Teniamo conto che l'accesso ai big data, quindi l'attenzione a tutto ciò che è statistico, che riguarda lo sport, sia in termini di prestazioni che di previsioni, è davvero molto interessante e affascina i giovani, e sia uomini che donne peraltro. Quindi credo che sia uno dei elementi più significativi rispetto alla possibilità di trovare anche nuove occupazioni, perché noi sappiamo che alcune magari verranno meno con l'intelligenza artificiale, ma altre si svilupperanno, e quindi da questo punto di vista lo sport rappresenta uno dei settori più importanti e promettenti.
0: Senti Paolo, figure emergenti, per esempio come lo sport trader, lo sport tech, sì, specialist, no? Uniscono competenze tecniche ad una gestione del rischio quasi finanziaria, no? Qual è l'impatto sociale secondo te di questa aziendalizzazione, usiamo questo termine, dello sport, e come cambia il modo in cui i giovani percepiscono il confine fra gioco, lavoro e investimento tecnologico?
1: E beh, questo è un aspetto molto interessante. In effetti la tecnologia consente l'osservazione puntuale di tutti i momenti di un'attività sportiva, di un evento sportivo, e quindi anche la possibilità poi di fare delle previsioni successive, no? Attraverso una serie di elementi che permettono di cogliere quelle che sono le dinamiche umane e anche di squadra. Io credo che per i giovani cambi qualcosa, anche se poi resta sempre la passione per l'attività sportiva, che naturalmente si coniuga con modalità diverse, sia di tipo manageriale che anche di questi trader, che indubbiamente rappresentano qualcosa di interessante, anche sono state riprese poi da alcuni film, no? Come poi per esempio nella scelta di un giocatore di un'attività sportiva si verificano tutte le sue prestazioni precedenti, e a questo punto c'è la possibilità poi di trovare per una determinata squadra quel giocatore che in effetti può dare e far fare un salto di qualità.
0: Ecco, chiuderei con te Paolo, no? Con Eurostat che evidenzia una crescita significativa, come avevi detto anche tu prima, dell'occupazione femminile, no? È una forte incidenza di contratti part time e lavoro autonomo proprio in questo settore. Ecco, questa flessibilità rappresenta quindi un'opportunità di emancipazione e di ingresso nel mercato per i giovani, o nasconde delle fragilità strutturali che il sistema Europa dovrà regolamentare nel prossimo futuro, secondo te?
1: Ma è interessante questo aspetto, perché dobbiamo prendere due punti di vista. Da un lato può effettivamente, come accennavi tu, avere delle problematiche, no, rispetto a una certa precarietà. Però i giovani lo stanno cogliendo come una grande opportunità, perché la generazione Z, in particolare le donne, cercano dei lavori che non siano, come dire, pervasivi rispetto a quello che può essere la giornata che le persone vivono, ma anche rispetto, diciamo, alla qualità della vita. Quindi questo tipo di lavori che riguardano l'attività sportiva si prestano molto a questa nuova visione che i giovani hanno del lavoro, quindi non stressante, non tale da pregiudicare altre possibilità come la vita relazionale, anzi in qualche modo si coniugano bene, perché poi lo sport è mobilità, è relazione, è gioco di squadra.
0: Vero, vero, assolutamente quello che ha detto e ci ha raccontato il professor Paolo Corbo, che ringraziamo per essere stato all'interno della nostra trasmissione per tutti questi 9 mesi di radio, e alla prossima stagione, Paolo.
1: È sempre un piacere e buone vacanze.

0: Fit Show.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
0: Fit Show.

0: torna più.
1: Entriamo in studio con le notizie.
2: Oggi
1: Silvia,
2: ti porto una bella notizia.
1: Sì,
2: una bella notizia per il nostro pianeta, finalmente.
1: Oh, là, una bella.
2: Hai
1: notizia.
2: Presente la plastica?
1: Sì, sì,
2: quella
1: la
2: roba dura.
1: Sì, sì, sì.
2: Quella roba che sta ovunque, nei mari, nei fiumi, in montagna, sì, nei frigoriferi anche. Persino nelle scarpe di chi va a correre.
1: Ecco.
2: Allora, finalmente ti do la notizia: è arrivata una plastica che si scioglie nell'acqua del mare.
1: Ma dai.
2: Hai capito bene, un materiale super resistente, duro, come la plastica normale, ma che quando finisce in mare si scioglie come lo zucchero.
1: Biodegradabile,
2: zucchero nella tazza del tè.
1: Ecco,
2: e non è una magia, è scienza vera e propria. Immagina la scenale. Prima immagino. Avevamo la plastica che restava lì a fare la sua bella figura come un ospite indesiderato alle feste. Adesso invece arriva questa nuova plastica ecologica che appena tuffata fa ciao ciao e sparisce, cioè, no? Capito?
1: Bella,
2: finalmente un amore, un amore che non ti lascia i postumi, come dire. E il bello è che questo materiale può sostituire la plastica normale in un sacco di cose, no? Per esempio per contenere i prodotti. Così quando lo butti non ti senti più in colpa, come se avessi appena mangiato un'intera torta da solo. Ti senti in colpa quando mangi dolci?
1: Ma no.
2: Ah, dai. Io sì.
1: Ah sì?
2: Comunque questo è un bel aiutino,
1: sì,
2: un aiutino gradito. E magari tra qualche anno potremo anche fare il bagno senza trovare bottiglie galleggianti, ma solo pesci che ci fanno ciao con le pinne.
1: Ecco, vedi un po'. Sans feu, sans artifice.

0: Insomma, bella questa idea, no, della plastica che al contatto con l'acqua si scioglie. Questa è veramente una bella idea che arriva dalla scienza e soprattutto che ha rispetto per il pianeta, per la natura.
1: Assolutamente sì, e con questa bellissima notizia per l'ecologia e anche per noi vi lasciamo, giusto Ale? Sperando che la scienza continui a sorprenderci e che il mare torni a essere il posto splendido che merita.
0: Assolutamente sì, a domani.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Negli Stati Uniti un grave incidente ha coinvolto un aereo militare, 8 morti. L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

rendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

del controllo, il fatto che ora crollo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia sallo

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Vienna come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo al programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata segnata anche dalle polemiche per il danneggiamento della cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO. Mosca respinge ogni accusa e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot ucraino fuori controllo.
1: Negli Stati Uniti adesso per un grave incidente che ha coinvolto un aereo militare il servizio.
3: Un bombardiere strategico B-52 dell'aeronautica americana è precipitato poco dopo il decollo dalla base militare di Edwards in California, nel deserto del Mojave. Tutte le 8 persone a bordo hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno aperto un'inchiesta per accertare cosa sia accaduto nei minuti immediatamente successivi alla partenza.
1: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il cadavere è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. Operazione antidroga all'alba dei carabinieri che nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia in carcere nei confronti di 8 persone che insieme ad altre 3 al momento indagate a piede libero sono gravemente indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Roma e scaturiscono da una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Alla fine del mese scorso i vertici dell'organizzazione erano stati sottoposti a fermo del PM. Notizia di sport: in chiusura, Marc Cucurella è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Ad annunciare il colpo di mercato, lo stesso club che ha ingaggiato il terzino spagnolo con un contratto di 6 anni fino a giugno 2032. L'accordo tra Real e Chelsea è stato finalizzato per una cifra di 55 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 60 milioni con bonus legati al raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È entrato in vigore il piano regionale antincendio boschivo 2026 della Calabria. Su tutto il territorio regionale scatta il divieto di accendere fuochi, mentre durante il periodo più critico dell'estate saranno operativi fino a 40 droni al giorno per il monitoraggio delle aree a rischio. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire interventi sempre più rapidi in caso di emergenza. Un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica in via San Sperato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto urtando un mezzo in sosta e finendo contro un muretto. Trasportato d'urgenza al grande ospedale metropolitano, è deceduto poco dopo il ricovero. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Nel Crotonese i carabinieri hanno arrestato un uomo di Pallagorio accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi. Le indagini hanno inoltre portato al sequestro di 5 armi bianche non denunciate, tra cui catane e stelle metalliche da lancio. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone. Chiudiamo con quanto accaduto a Crosia, nel Cosentino. Due dipendenti comunali sono stati aggrediti da un uomo che li avrebbe colpiti con un palo nel piazzale del municipio. Le vittime sono il responsabile dell'ufficio tecnico indipendente del servizio idraulico. Il comune ha presentato denunce e annunciato ogni azione necessaria a tutela dei lavoratori coinvolti. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

quadrati, siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Il presidente del sindacato della Marina Mercantile Iraniana ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. Seconda giornata oggi del G7 di Vienna in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Draghi per gli stati europei: agire insieme, condizione necessaria. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Ma ancora cronaca e il fisco, a tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Saman Rezaei, presidente del sindacato della marina mercantile iraniana, ha detto che il sistema di transito nello stretto di Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti alla guerra, anche una volta conclusa la crisi. In un'intervista all'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera, Rezaei ha affermato che il conflitto ha distrutto l'ordine esistente in quello che per secoli è stato un corridoio sicuro per il commercio marittimo, rendendo necessario un nuovo assetto e un ruolo più incisivo degli stati costieri. Rezaei ha inoltre ricordato che la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti stima che possano essere necessarie settimane o addirittura mesi per sbloccare le navi ferme all'imbocco dello stretto e completare i cambi degli equipaggi. Seconda giornata oggi al G7 di Evian in Francia, presente come invitato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa volta, ha detto Zelensky, la regione di Mosca ha sentito la portata della capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. Ieri dura presa di posizione contro Mosca anche da parte della premier italiana Giorgia Meloni, il servizio della redazione.
2: La premier ha condannato quello che ha definito un brutale attacco russo alla cattedrale dell'Assunzione di Kiev, uno dei simboli storici e religiosi più importanti dell'Ucraina. Secondo Meloni, il fatto che gli attacchi colpiscono anche luoghi simbolo della cristianità dimostra la necessità di mantenere fermo il sostegno internazionale a Kiev. Parole condivise dal metropolita Epifanio, guida della Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha denunciato il bombardamento definendolo un nuovo crimine contro l'umanità, contro la storia e contro il cristianesimo.
1: Per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo, ma anche per sopravvivere con quei valori che nel corso degli anni sono venuti a definire questa identità comune, quanto scrive l'ex premier e già presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel prologo al suo libro Competere o sparire per un nuovo passaggio europeo, che raccoglie i discorsi tenuti dal 2023 al 2025. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina, in chiusura, oggi il fisco chiama

sono esenti che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Wow. Radio Voce Amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia è esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il tennis è subito fuori nell'ATP 500 di Halle. Flavio Cobolli e poi la Vella a questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica. Emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Altre sorprese tra la serata di ieri e la notte italiana nelle quattro gare dei mondiali. Il servizio della redazione.
2: Sul mondiale 2026 arriva una delle prime grandi sorprese del torneo, con Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale mondiale, capace di fermare la Spagna sullo 0-0. Pareggio anche tra Egitto e Belgio, che chiudono sull'1-1. Stesso risultato nella sfida tra Uruguay e Arabia Saudita. Finisce invece 2-2 il confronto tra Iran e Nuova Zelanda. Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Francia e Senegal, uno degli incontri più attesi della giornata. Un avvio di mondiale che conferma grande equilibrio e la capacità delle nazionali considerate meno favorite di mettere in difficoltà le grandi potenze del calcio internazionale.
1: Intanto la Tunisia in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia. Ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lomouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard. Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo ai mondiali del 2022 in Qatar, e da allora ha allenato la nazionale femminile francese. L'Atalanta ufficializza Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il DS con cui ha già lavorato a Napoli. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese a titolo definitivo. Il club friulano ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto del calciatore del Galatasaray, definendo il trasferimento a titolo permanente. Contestualmente il fantasista ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nell'ultimo campionato, il classe 1999, ha raccolto 32 presenze complessive in Serie A, realizzando 5 reti e servendo 5 assist, a cui si aggiunge un gol in Coppa Italia. Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva. La nuova stagione comincerà il prossimo 10 luglio allo stadio Philadelphia. Il corso Abate partirà con 3 giorni di lavori in città, con la seduta di domenica 12 che sarà a porte aperte per i tifosi. Successivamente Zapata e i compagni si sposteranno a Pinzolo, che accoglierà il Toro dal 13 al 25 luglio, con alcune amichevoli in programma ancora da ufficializzare. È già ufficiale invece il test del prossimo 8 agosto allo stadio Partenio contro l'Avellino, in occasione della quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il tennis subito fuori nell'ETP 500 di Halle: Flavio Cobolli al ritorno in campo dopo la finale del Roland Garros. Il tennista romano, entrato in top 10, ha perso al primo turno contro l'americano Francis Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezzo di gioco. Vela scatta in questi minuti a Porto Cervo in Sardegna il Rolex ATP 52 World Championship 2026, organizzato dalla Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series, la classe ATP 52. Per il ATP 52 World Championship è un ritorno in una delle sedi più iconiche. È la quarta volta infatti che il sodalizio sardo ospita l'evento. 15 le barche al via in rappresentanza di 11 nazioni che si daranno battaglia tra le onde fino a sabato. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

Teo. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

è passato anche il tempo creduto migliore, è passato fischiando come il treno per Yuma, sollevando la polvere un fiore, una spina, una piuma.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Negli Stati Uniti un grave incidente ha coinvolto un aereo militare, 8 morti. L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Ma ancora cronaca, il fisco tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato questa mattina a Evian come invitato al G7. Lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del vertice anche la guerra tra Russia e Ucraina e l'instabilità in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Il dossier internazionale dominante resta quello che riguarda il Medio Oriente e l'Ucraina. Dopo l'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato il progetto di una missione navale europea nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della navigazione commerciale. Parallelamente, Donald Trump ha dichiarato che l'attenzione della comunità internazionale dovrà ora concentrarsi sull'Ucraina. Secondo fonti americane, la firma dell'accordo con Teheran è attesa venerdì a Ginevra. Nel frattempo, la CIA mantiene un atteggiamento prudente sulle reali intenzioni iraniane riguardo il programma nucleare. Sul fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti. La giornata è stata assegnata anche

operatori terzi di servizi cloud consumer. A titolo gratuito, effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS e parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio e cloud di Apple. L'autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio e cloud di Apple. È la prima volta che l'autorità esercita i poteri previsti dall'articolo 38. La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. A Napoli è ricoverato in pericolo di vita dopo un delicato intervento il titolare di una birreria, vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel suo locale. L'uomo sarebbe stato colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto e ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il 50enne, cadendo a causa del colpo subito, ha sbattuto la testa su un gradino e i sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, nel pronto soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ultima pagina in chiusura: oggi il fisco chiama in cassa i proprietari di seconde case. Le prime sono esenti, che devono versare l'acconto dell'imposta municipale unica, ovvero l'IMU. Il saldo è previsto a dicembre. Per i contribuenti si tratta di un esborso da circa 20 miliardi l'anno. I ritardatari possono comunque pagare, ma aggiungendo una somma in più utilizzando il ravvedimento operoso. Secondo i dati della UIL, il costo varia notevolmente tra le varie zone d'Italia, con cifre che vanno dai 3.499 euro annui a Roma ai 1.514 euro di Salerno. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami, abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: per

0: e la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. «Salve, re dei Giudei!» «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
3: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
1: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena

Regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: subito, smettiamo subito, smettiamo subito, smettiamo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: carissimo.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

ora che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi denti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Teheran annuncia la revoca del blocco navale statunitense mentre restano tensioni sul futuro accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah rilancia la richiesta del ritiro israeliano dal Libano. A Firenze una donna di 77 anni muore schiacciata dalla saracinesca di un garage. A Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerrino. A Treviso un sacerdote viene aggredito da un ragazzino dopo un rimprovero per una pistola d'acqua. In Sardegna un uomo perde la vita nello scontro tra un'auto e una betoniera. Chiudiamo con il calcio e il nuovo assetto dirigenziale del Sassuolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani il 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
5: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
3: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
5: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il

0: quel gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
1: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei?

0: che tu vedessi me.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Teheran annuncia la revoca del blocco navale statunitense mentre restano tensioni sul futuro accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah rilancia la richiesta del ritiro israeliano dal Libano. A Firenze una donna di 77 anni muore schiacciata dalla saracinesca di un garage. A Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerrino. A Treviso un sacerdote viene aggredito da un ragazzino dopo un rimprovero per una pistola d'acqua. In Sardegna un uomo perde la vita nello scontro tra un'auto e una betoniera. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul delicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la sala cinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
1: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
2: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel Medio Campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Secondo la stampa sportiva spagnola, Nico Paz avrebbe comunicato alla Real Madrid la volontà di restare ancora nel Como, sulle rive del lago, per un'altra stagione. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dell'ultima annata e ritiene fondamentale continuare a giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà di avere spazio e minuti in campo, condizioni che al momento sarebbero più difficili da ottenere nella rosa del club spagnolo. Il Real Madrid mantiene comunque un forte interesse sul giocatore e conserva specifiche opzioni per riportarlo in futuro alla base. Per il Como, la permanenza di Nico Paz rappresenterebbe una notizia di grande valore tecnico, un segnale importante in vista della prossima stagione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo
3: ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: Alessandro Fizzotti, Alessandro Fizzotti, Silvio Poletti, Silvio Poletti con voi qui all'interno del Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Fizze Show.
1: Siamo all'interno del nostro programma, ha finito in questa, perché purtroppo quando si esaurisce la stagione si esaurisce però... anche Silvia Poletti, perché è arrivata un po' alla frutta, del resto è arrivata la frutta scolastica, è arrivata la frutta radiofonica
0: e poi mangio frutta,
1: la frutta familiare,
0: perché a me piace molto.
1: Ce l'ha un po' con tutti in questo periodo, no? Se la prende con chiunque, anche con te che attraversi la strada dove non devi.
0: Non posso vivere senza frutta, questa è la morale.
1: Stai attento quando c'è Silvia al volante, è un pericolo costante.
0: Mamma mia, che pregiudizio, che bias mentale, che preconcetto.
1: No, è preconcetto.
0: L'uomo dei preconcetti.
1: Io ho provato la guida di Silvia,
0: Alessandro Fizzotti,
1: ve lo presento, al manico tutto il tempo per cercare
0: al manico.
1: Di sì, al manico della porta, della portiera.
0: Scusa, lei il manico.
1: No, ero preoccupato io, perché tu andavi come una matta, una pazza scatenata.
0: Poi, non sono io.
1: Sì, non sei tu, certo, non c'è. Si pianta in mezzo alla strada per salutare le amiche, non gliene frega niente del traffico. Lei tira giù il finestrino e fa fufa, fufa. Come stai? E le suonano clacson e cose, lei non gliene frega niente, lei si impianta lì in mezzo alla strada perché deve salutare un
0: tra poco si esaurisce,
1: ecco,
0: come le
1: allora
0: pile.
1: L'esaurimento che mi fa venire Silvia Poletti, è solo lei in grado di farmelo.
0: Senti,
1: venire,
0: fammi dire.
1: Dica.
0: Delle cose serie.
1: Dai,
0: per cortesia,
1: sentiamo le cose serie.
0: Allora ragazzi, tra pochissimo la vostra musica, la musica del cuore, la musica che scegliete voi e ce la dite qui all'interno del Fizz Show. Tra pochissimo punti di contatto per sapere come farvi sentire, come lasciare la vostra firma qui all'interno di questo programma veramente fuori dagli schemi, l'avete capito, perché siamo un po' esauriti sia io che lui, ma lui più di me come al solito,
1: ecco, perché deve sempre mettere il puntino,
0: no, perché lui è sempre meglio di me, è sempre meglio,
1: sì,
0: quindi
1: certo.
0: È sicuramente un esaurimento maggiore, un esaurimento più importante,
1: esatto.
0: Perché lui è più importante,
1: siamo
0: perché
1: esauriti.
0: È così importante Alessandro Fizzotti all'interno del Fizz Show, perché come al solito sarà lui a condurre due momenti davvero iconici,
1: le due interviste, e poi ci esauriremo completamente con la notizia farlocca di oggi.
0: Se volete esaurirvi, se avete voglia così, perché guarda che l'esaurimento è indice di cambiamento, poi,
1: ecco, vedi, c'è sempre
0: solo,
1: una cosa positiva,
0: solo andare meglio dopo, capisci?
1: Ecco.
0: Quando uno si esaurisce poi
1: sì.
0: Si deve rinnovare per forza,
1: e nella depressione di
0: ma
1: questa puntata
0: depressione?
1: Partiamo subito con la musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Entriamo in studio all'interno del Fit Show. Parliamo oggi di una notizia che arriva da Vigevano, dall'Istituto Clinico Beato Matteo, che apre una nuova speranza per migliaia di persone che soffrono di diabete. Parliamo del cosiddetto piede di Charcot, una complicazione molto grave che, se non presa in tempo, rischia di portare a deformazioni permanenti o, nei casi peggiori, anche all'amputazione. Uno studio pilota, guidato dal nostro ospite di oggi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Endocrine, ha dimostrato che combinando due farmaci già noti in modo innovativo è possibile ridurre drasticamente i tempi di guarigione e salvare l'arto in molti pazienti. Siamo in compagnia del professor Carmine Gazzaruso, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia del Beato Matteo. Carmine, bentrovato.
1: Bentrovato anche a te, grazie.
0: Allora Carmine, partiamo dalle basi per chi ci ascolta, no? Che sì. Cos'è esattamente il piede di Charcot e perché è così difficile da diagnosticare subito?
1: Il piede di Charcot sostanzialmente è una variante del piede diabetico, è una parte del piede diabetico ed è la probabilmente la variante più difficile da affrontare, che più facilmente dà luogo a delle sequele gravi, invalidanti fino all'amputazione. Si tratta sostanzialmente di una improvvisa comparsa di una infiammazione che riguarda tutto il piede improvvisamente diventa rosso, caldo, gonfio e facilmente va incontro a delle fratture e a un collasso proprio della volta del piede che va verso il basso, e queste fratture poi possono portare a una deformità, diciamo, permanente del piede, con difficoltà per il paziente nella deambulazione, ma sovente si associa a delle ulcerazioni e anche a delle amputazioni. Ecco perché si tratta di una variante importante del piede diabetico, che non è sempre facile da identificare perché spesso viene confusa con altre patologie che possono riguardare il piede, come per esempio una cellulite piuttosto che una trombosi oppure una frattura per un trauma che uno ha subito.
0: Ecco Carmine, la vostra ricerca propone una terapia combinata di due farmaci. In parole povere, come agiscono insieme, no, per bloccare la distruzione del piede a questo punto?
1: Esatto, noi abbiamo combinato due farmaci che singolarmente erano stati utilizzati, cioè il cortisone, per semplificare, e dei farmaci usati per l'osteoporosi, perché le due componenti fondamentali del piede di Charcot sono per l'appunto l'infiammazione, che è veramente molto importante, e la rarefazione ossea, la tendenza all'osteoporosi, al riassorbimento dell'osso con facilità delle fratture. Ora, il farmaco per l'osteoporosi da solo non aveva dato dei frutti positivi sullo Charcot. Il cortisone da solo addirittura aveva dato degli effetti negativi sullo Charcot, perché è vero che toglieva l'infiammazione, ma favoriva ulteriormente la rarefazione ossea. Ecco perché invece, combinando insieme i due farmaci, abbiamo visto che l'infiammazione regredisce abbastanza rapidamente e nello stesso tempo il farmaco per l'osteoporosi va a proteggere l'osso dalla rarefazione, quindi dagli effetti avversi del cortisone.
0: Allora, questo studio ci dice che potremo evitare l'amputazione in un caso su tre. Cosa cambia, Carmine, concretamente da oggi per un paziente che riceve questa diagnosi presso, per esempio, il vostro centro?
1: Noi questa terapia l'abbiamo utilizzata sui pazienti che avevano un grado di infiammazione particolarmente elevata, quindi su una nicchia di pazienti. È chiaro che per poter identificare questa terapia come validata bisogna fare un trial specifico che confermi l'entità positiva di uno studio che in fondo è solo uno studio pilota, anche se è molto promettente.
0: Questo è fondamentale, insomma. Noi ringraziamo a questo punto il professor Carmine Gazzaruso, responsabile del servizio di diabetologia ed endocrinologia del Beato Matteo di Vigevano, per essere stato con noi e per averci parlato del piede di Charcot e di questo nuovo studio, di questa nuova terapia. Insomma, a presto, un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.

0: sempre qui all'interno del vostro club radiofonico preferito. Questo è il Fizz Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Fizz Show. E voi vi state chiedendo: ma che cos'è questo Fizz Show? Se vi state collegando in questo momento, ve lo diciamo in un nanosecondo. Fizz Show è proprio Alessandro Fizzotti che è qua di fianco a me, prontissimo per il collegamento speciale che sentirete tra pochissimo, per mescolare tanta buona musica che siete voi a scegliere. Continuate a farvi sentire qui all'interno del Fizz Show, e soprattutto tra poco ci sarà una notizia incredibile che vi leggerò e che commenteremo insieme. Quindi state con noi, mi raccomando, e si alzi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la rubrica Spazio Sociale al Fit Show con il professor Paolo Corvo. Oggi esploriamo insieme a Paolo il settore sportivo europeo, che è un comparto che genera, pensate, il 3,4% del PIL dell'UE e che sta vivendo una metamorfosi davvero profonda tra la digitalizzazione da una parte e poi nuovi modelli di business. Analizzeremo in questa intervista come lo sport non sia più solo una passione, ma un hub occupazionale strategico, dove la tecnologia, la finanza e anche l'analisi dei dati ridefiniscono le ambizioni delle nuove generazioni. Paolo, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Paolo, i dati di Careers Enterprise Company ci dicono che quasi un terzo degli undicenni sogna una carriera nello sport. Sociologicamente parlando, come sta cambiando l'immaginario dei giovani rispetto, per esempio, al mito, no, di Pietro Mennea? Il sacrificio quotidiano oggi si sta spostando dal campo di atletica alle scrivanie con data analisi e poi gli sport manager.
1: Eh sì, devo dire che sta cambiando profondamente il concetto di sport, sia dal punto di vista di chi lo pratica, sia anche per quel discorso che dicevi tu di queste nuove professioni. Teniamo conto che l'accesso ai big data, quindi l'attenzione a tutto ciò che è statistico, che riguarda lo sport, sia in termini di prestazioni che di previsioni, è davvero molto interessante e affascina i giovani, sia uomini che donne peraltro. Quindi credo che sia uno dei elementi più significativi rispetto alla possibilità di trovare anche nuove occupazioni, perché noi sappiamo che alcune magari verranno meno con l'intelligenza artificiale, ma altre si svilupperanno, e quindi da questo punto di vista lo sport rappresenta uno dei settori più importanti e promettenti.
0: Senti Paolo, figure emergenti per esempio come lo sport trader, lo sport tech, sì, specialist, no? Uniscono competenze tecniche ad una gestione del rischio quasi finanziaria, no? Qual è l'impatto sociale secondo te di questa aziendalizzazione, usiamo questo termine, dello sport, e come cambia il modo in cui i giovani percepiscono il confine fra gioco, lavoro e investimento tecnologico?
1: E beh, questo è un aspetto molto interessante. In effetti la tecnologia consente l'osservazione puntuale di tutti i momenti di un'attività sportiva, di un evento sportivo, e quindi anche la possibilità poi di fare delle previsioni successive, no? Attraverso una serie di elementi che permettono di cogliere quelle che sono le dinamiche umane e anche di squadra. Io credo che per i giovani cambi qualcosa, anche se poi resta sempre la passione per l'attività sportiva, che naturalmente si coniuga con modalità diverse, sia di tipo manageriale che anche di questi trader, che indubbiamente rappresentano cose interessanti, anche sono state riprese poi da alcuni film, no? Come poi per esempio nella scelta di un giocatore di un'attività sportiva si verificano tutte le sue prestazioni precedenti, e a questo punto c'è la possibilità poi di trovare per una determinata squadra quel giocatore che in effetti può dare e far fare un salto di qualità.
0: Ecco, chiuderei con te Paolo, no? Con Eurostat che evidenzia una crescita significativa, come avevi detto anche tu prima, dell'occupazione femminile, no? È una, sì, forte incidenza di contratti part time e lavoro autonomo, sì, proprio in questo settore. Ecco, questa flessibilità rappresenta quindi un'opportunità di emancipazione e di ingresso nel mercato per i giovani, o nasconde delle fragilità strutturali che il sistema Europa dovrà regolamentare nel prossimo futuro, secondo te?
1: Ma è interessante questo aspetto, perché dobbiamo prendere due punti di vista. Da un lato può effettivamente, come accennavi tu, avere delle problematiche, no, rispetto a una certa precarietà, però i giovani lo stanno cogliendo come una grande opportunità, perché la generazione Z, in particolare le donne, cercano dei lavori che non siano, come dire, pervasivi rispetto a quella che può essere la giornata che le persone vivono, ma anche rispetto, diciamo, alla qualità della vita. Quindi questo tipo di lavori che riguardano l'attività sportiva si prestano molto a questa nuova visione che i giovani hanno del lavoro, quindi non stressante, non tale da pregiudicare altre possibilità come la vita relazionale, anzi in qualche modo si coniugano bene, perché poi lo sport è mobilità, è relazione, è gioco di squadra.
0: Vero, vero assolutamente quello che ha detto e ci ha raccontato il professor Paolo Corvo, che ringraziamo per essere stato all'interno della nostra trasmissione per tutti questi 9 mesi di radio, e alla prossima stagione, Paolo.
1: È sempre un piacere e buone vacanze.

0: Teheran annuncia la revoca del blocco navale statunitense mentre restano tensioni sul futuro accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah rilancia la richiesta del ritiro israeliano dal Libano. A Firenze una donna di 77 anni muore schiacciata dalla saracinesca di un garage. A Milano proseguono le indagini sull'omicidio dell'interprete Roberto Pietro Guerrino. A Treviso un sacerdote viene aggredito da un ragazzino dopo un rimprovero per una pistola d'acqua. In Sardegna un uomo perde la vita nello scontro tra un'auto e una betoniera. Chiudiamo con il calcio e il nuovo assetto dirigenziale del Sassuolo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fitz Show. Fitz Show.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi sul dedicato negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi ha annunciato che il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerato un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
3: Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello relativo alla presenza militare israeliana in Libano. Hezbollah ha infatti dichiarato che l'Iran non firmerà un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti se Israele non si ritirerà dal territorio libanese. La milizia sciita sostiene di aver ricevuto rassicurazioni dirette da Teheran su questo punto. Secondo Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane non rappresenterebbe una condizione preliminare, ma una conseguenza naturale del processo negoziale che dovrebbe aprirsi dopo la firma del memorandum prevista a Lucerna.
0: E veniamo in Italia con la cronaca. Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca di un garage condominiale a Cerbaia. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un incidente domestico, ma resta da stabilire se la serranda abbia ceduto a causa di un guasto meccanico o per altri motivi. Gli specialisti stanno eseguendo verifiche tecniche sull'impianto per individuare eventuali anomalie.
3: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
0: A Treviso un sacerdote è stato aggredito da un ragazzino dopo avergli confiscato una pistola d'acqua. Vittima dell'episodio è Don Francesco Filipputti, che si trovava in uno spazio parrocchiale insieme ad alcuni giovani. Secondo la ricostruzione, la religiosa avrebbe invitato il gruppo a non sprecare acqua e si sarebbe fatto consegnare il giocattolo. La decisione avrebbe provocato la reazione violenta di uno dei ragazzi, che lo ha colpito con pugni e calci prima di allontanarsi insieme agli amici. Don Filipputti ha riportato alcune contusioni ed è stato visitato al pronto soccorso. Nelle ore successive ha scelto di rivolgersi pubblicamente al giovane attraverso i social, dichiarandosi disponibile a un chiarimento e ad una riconciliazione.
3: Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un uomo di 57 anni, residente a Sardara, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara, nel medio campidano. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava si è scontrata violentemente con una betoniera. L'impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri incaricati dei rilievi.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia, proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica. Fit Show.

0: torna più.
1: Entriamo in studio con le notizie.
2: Oggi
1: Silvia,
2: ti porto una bella notizia.
1: Sì,
2: una bella notizia per il nostro pianeta, finalmente.
1: Oh, là, una bella.
2: Hai presente la plastica?
1: Sì, sì,
2: quella
1: la
2: roba dura.
1: Sì.
2: Quella roba che sta ovunque, nei mari, nei fiumi, in montagna, nei frigoriferi anche. Persino nelle scarpe di chi va a correre.
1: Ecco.
2: Allora, finalmente ti do la notizia: è arrivata una plastica che si scioglie nell'acqua del mare.
1: Ma dai.
2: Hai capito bene, un materiale super resistente, duro, come la plastica normale, ma che quando finisce in mare si scioglie come lo zucchero.
1: Biodegradabile,
2: zucchero nella tazza
1: praticamente.
2: E non è una magia, è scienza vera e propria. Immagina la scenale. Prima
1: immagino.
2: Avevamo la plastica che restava lì a fare la sua bella figura come un ospite indesiderato alle feste. Adesso invece arriva questa nuova plastica ecologica che, appena tuffata, fa ciao ciao e sparisce, cioè, no? Capito? Finalmente
1: bella,
2: un amore che non ti lascia i postumi, come dire. E il bello è che questo materiale può sostituire la plastica normale in un sacco di cose, no? Per esempio, per contenere i prodotti. Così quando lo butti non ti senti più in colpa, come se avessi appena mangiato un'intera torta da solo. Ti senti in colpa quando mangi dolci?
1: Ma no.
2: Ah, dai. Io sì.
1: Ah, sì?
2: Comunque, questo è un bel aiutino.
1: Sì.
2: Un aiutino gradito. E magari tra qualche anno potremo anche fare il bagno senza trovare bottiglie galleggianti, ma solo pesci che ci fanno ciao con le pinne.
1: Ecco, vedi un po'.

0: Insomma, bella questa idea, no, della plastica che al contatto con l'acqua si scioglie. Questa è veramente una bella idea che arriva dalla scienza e soprattutto che ha rispetto per il pianeta, per la natura.
1: Assolutamente sì, e con questa bellissima notizia per l'ecologia e anche per noi vi lasciamo, giusto Ale? Sperando che la scienza continui a sorprenderci e che il mare torni a essere il posto splendido che merita.
0: Assolutamente sì. A domani.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: si è insediato il nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Elio Romano. Tra le priorità indicate, criminalità, reati ambientali e pubblica amministrazione. Nel catanzarese, i carabinieri sventano due truffe ai danni di anziani. Due arresti a Catanzaro, un altro tentativo bloccato a Satriano. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ottiene un finanziamento record per l'internazionalizzazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica, ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato due truffe danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro e gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di Antica Croton, l'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.

Lancio in promozione questa mia canzone inutile per la rivoluzione. Baciami amore mio, non ci pensare.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre sei la strega in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Was I? I did it though because

0: Radio Voce Amica.
1: È mezzanotte.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

I miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

testa girano, pensando.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.